0: Sono le 2:02. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 4:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Bam Bam Bambina.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Sono le 4:59.

0: This is it, girl.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate. In Puglia anche se un po' di variabilità e di instabilità sono da mettere in conto. Nel pomeriggio infatti qualche breve acquazzone potrebbe verificarsi nell'area delle Murge, sul Gargano, ma fenomeni assolutamente isolati. In un contesto che, ripeto, resta estivo fino al 10-12 del mese, non sono attese grandi perturbazioni e potremmo andare avanti anche ulteriormente. Per quanto riguarda le temperature, valori sopra la norma, non sono i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 35-36 nelle zone interne li tocchiamo e come. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 7:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Runway. Disco novità. Disco novità. Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

vestiti incollati da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate, in Puglia anche se un po' di variabilità e di instabilità sono da mettere in conto. Nel pomeriggio infatti qualche breve acquazzone potrebbe verificarsi nell'area delle Murge, sul Gargano, ma fenomeni assolutamente isolati. In un contesto che, ripeto, resta estivo fino al 10-12 del mese, non sono attese grandi perturbazioni e potremmo andare avanti anche ulteriormente. Per quanto riguarda le temperature, valori sopra la norma, non sono i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 35-36 nelle zone interne li tocchiamo e come. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 2 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Zeno di Verona, vescovo e martire del IV secolo, patrono dei pescatori d'acqua dolce della città scaligera. Tanti auguri a tutti coloro che portano questo il nome. Il nostro viaggio nel tempo ci porta fino al 31 avanti Cristo. Nelle acque greche si combatte la celebre battaglia di Azio. La flotta di Ottaviano sconfigge quelle di Marco Antonio e Cleopatra, segnando la fine della Repubblica e la nascita dell'Impero Romano. Nel 1666 un grandissimo incendio divampa nel cuore di Londra. Il grande incendio distruggerà per 3 giorni oltre l'80% della città medievale, portando poi alla sua completa ricostruzione. Nel 1945, a bordo della corazzata americana Missouri, il Giappone firma la resa incondizionata. Si chiude ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1973 muore a Oxford il grande scrittore britannico Tolkien, autore del Signore degli Anelli e padre della letteratura fantasy moderna. Auguri a oggi all'attore americano Keanu Reeves, indimenticabile protagonista di Matrix e John Wick, il grande attore comico italiano Pippo Franco e l'ex calciatore allenatore Marco Amelia, campione del mondo con l'Italia nel 2006. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. DDL Cieli Blu, dalle domande dei cittadini al raggiungimento del quorum. Per anni sono state fotografie, video e osservazioni pubblicate sui social a raccontare un fenomeno che ha acceso discussioni e polemiche. Le scie lasciate dagli aerei nei nostri cieli. Scie che in determinate condizioni atmosferiche possono persistere a lungo, allargarsi e trasformarsi in una velatura sempre più estesa. Per la meteorologia si tratta di contrails, le cosiddette scie di condensazione, un fenomeno conosciuto e studiato. Ma una parte dei cittadini ha iniziato a porsi domande diverse. Perché alcune scie persistono, mentre altre scompaiono rapidamente? Esistono attività intenzionali di modifiche dell'atmosfera? E soprattutto, quali sono le attività effettivamente autorizzate? Quali sono oggetto di ricerca e quali controlli vengono effettuati? Domande che negli anni sono state spesso liquidate sui social come semplici teorie sulle cosiddette chemtrails, generando uno scontro tra sostenitori e oppositori. Ma oggi c'è un elemento che non può essere ignorato. La geoingegneria climatica è realmente oggetto di ricerca scientifica internazionale. L'IPCC, Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, il principale organismo internazionale delle Nazioni Unite per la valutazione della scienza legata al cambiamento climatico, considera tra le ipotesi di solar radiation modification tecniche come l'iniezione di aerosol nella stratosfera e il marine cloud brightening, o schiarimento delle nuvole marine. È una tecnica teorica di geoingegneria solare che mira a raffreddare la Terra riflettendo una parte della radiazione solare nello spazio, aumentando la luminosità delle nuvole a bassa quota sopra gli oceani. Questo però non significa che le normali scie delle aeree di linea siano state dimostrate come irrorazioni chimiche clandestine. Sono due questioni diverse e mantenerle distinte è essenziale. Anche la World Meteorological Organization, Organizzazione Meteorologica Mondiale, OMM, l'agenzia specializzata nelle Nazioni Unite, che funge da voce scientifica ufficiale per quanto riguarda lo stato dell'atmosfera terrestre, il clima, il tempo atmosferico e le risorse idriche, riconosce l'esistenza di tecniche di modificazione meteorologica, come il cloud seeding, evidenziandone però limiti, condizioni e incertezze. E proprio in questo spazio, tra fenomeni osservabili, ricerca scientifica e domande aperte, che si inserisce il DDL Cieli Blu. Una proposta di legge di iniziativa popolare nato dalla volontà di chiedere un intervento legislativo sulla modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e sulle attività di geoingegneria nello spazio aereo italiano. Ma come si è arrivati fin qui? La storia passa anche dall'informazione. Il circuito Airplay ha seguito questi temi per anni, dando spazio alle osservazioni, ai documenti attraverso le sue rubriche. Un percorso che ha trovato un importante punto di confronto anche con Telecolor, e con altre realtà dell'informazione e dell'associazionismo. Non tutte le tesi proposte sono state condivise, ma il principio è stato quello di permettere ai cittadini di conoscere le diverse posizioni e di confrontarsi con documenti e argomentazioni. Nel frattempo il DDL Cieli Blu ha cominciato a raccogliere adesioni. Cittadini, associazioni e personalità provenienti da ambiti differenti hanno sostenuto l'iniziativa. Tra i nomi che hanno espresso il proprio appoggio figurano Antonio Porta di Osa Polizia, Stefano Bulla di Ispipius Nosi Tocant, gli onorevoli Marco Rizzo, Amedeo Ciccanti e Domenico Scillipoti. E poi è arrivato il risultato che cambia la storia dell'iniziativa. Sabato 29 agosto il quorum di 50.000 firme è stato raggiunto, una soglia che trasforma la raccolta firme da mobilitazione popolare in un passaggio formale verso il percorso istituzionale previsto per una proposta di legge di iniziativa popolare. Ma per i promotori non è il momento di fermarsi, l'obiettivo dichiarato è continuare a raccogliere firme, perché superare ampiamente il quorum significa dare alla proposta una rappresentatività popolare ancora più forte. E adesso la questione entra in una fase nuova. Alle domande dei cittadini dovranno rispondere le istituzioni. Quali attività di modificazione meteorologica vengono effettuate in Italia? Quali autorizzazioni esistono? Quali controlli vengono svolti? Quali ricerche sulla geoingegneria sono in corso? E quali garanzie vengono offerte dalla popolazione? Sono domande che meritano risposte documentate, indipendentemente dalle convinzioni personali. Il raggiungimento del quorum non dimostra automaticamente una specifica teoria sulle scie degli aerei. dimostra però una cosa concreta. Decine di migliaia di cittadini hanno scelto di sottoscrivere una proposta di legge e di chiedere che il tema venga affrontato nelle sedi istituzionali. Dalle prime fotografie pubblicate sui social alla raccolta delle firme, il percorso è stato lungo. Ora comincia una fase ancora più importante, quella nella quale alle osservazioni dovranno seguire documenti, alle ipotesi verifiche e alle domande risposte. Idea News continuerà a seguire questa vicenda perché il cielo riguarda tutti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Because the Night, qui all'interno di Troppo Forte, dall'anno 1977, Lair, naturalmente da Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Ora arriva l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Sì, sì, rimanete con noi perché arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Sì, sì, sì, io sono presente, ma è presente anche Rachele, giusto?
3: Sì, giusto, ciao a tutti.
0: Ciao Rachele, come va?
3: Bene, bene, voi?
0: Tutto bene, tutto bene. Allora, raccontaci di quello che stai combinando in questo periodo musicalmente parlando.
3: Allora, diciamo che due anni fa appunto ho scritto ho scritto questo pezzo e è dedicato appunto all'Africa e a quello che sono andata a fare lì, quindi sono andata a fare volontariato negli orfanotrofi e diciamo che è una cosa che mi ha cambiata mentalmente e essendo che comunque è difficile descrivere quello che si prova, sensazioni anche, soprattutto quello che si vede, ho voluto provare a integrare tutto all'interno della canzone. Quest'anno sono tornata lì, l'altra volta ero andata in Zambia, quest'anno sono andata in Uganda e ho fatto anche dei video con i bambini per fare tipo un video ufficiale, ho provato un po' a integrare tutto e tutti.
0: Un'esperienza che ti ha segnato questa?
3: È un'esperienza che ti segna più che altro perché devi un po' cavartela da solo, ecco, non hai le comodità che hai normalmente.
0: Certo.
3: Quindi capisci veramente quali sono diciamo quando siamo fortunati molte volte, ecco.
0: Certo, certo. Noi buttiamo così il mangiare, invece lì anche una briciola servirebbe, giusto?
3: Sì, sì, esatto, esatto.
0: Ascolta, e oltre a questo cosa stai combinando? Cosa stai preparando? Sei anche in giro con qualche tuo live?
3: E per ora no, inizio a settembre nella zona vicino a Bologna dove abito e a fare qualcosa con un locale lì. Poi da lì speriamo ovviamente di allargare di più. Sto scrivendo un'altra canzone che uscirà verso ottobre più o meno. E che sempre riguarda sempre l'ambito appunto dell'unificazione delle persone, secondo me il fatto che siamo bene o male tutti uguali, che il cielo è lo stesso e siamo tutti uguali, ecco, secondo me.
0: Oh, il ritmo della terra, il brano che ascolteremo tra qualche istante, cosa cambieresti adesso? Tu l'hai scritta due anni fa, cambieresti qualche cosa di questo brano?
3: No, sinceramente no.
0: Sì, è mia, l'ho fatta io, va bene così.
3: Sì, sì, piuttosto servono altre idee, ne scrivo un altro.
0: Certo, sicuramente un altro viaggio ne farai altre di belle canzoni come questa, no?
3: Sì, sì, sicuramente, ci tornerò sicuramente lì.
0: Ascolta, prima di continuare a parlare di te e della tua musica, quali sono i generi musicali che tu ascolti?
3: Allora, di base io ho sempre preso come riferimento, ma più che come stile, come genere di musica, come obiettivo di quello che si vuole appunto dire nella musica, Michael Jackson. E fin da piccolo ho sempre ascoltato lui e proprio il messaggio che dà è proprio quello che voglio provare a dare anche io, quindi il fatto che secondo me la musica e qualsiasi altra forma d'arte è uno dei pochi strumenti che riesce a mettere in pace tra virgolette tutti, ecco.
0: Certo.
3: Non crea conflitti, ecco.
0: Ora sì, dimmi.
3: E sì, poi altri R&B, mi piace, country, un po' vari di vari generi, ecco, mi piacciono tutti.
0: Però Michael Jackson è quello a cui punti di più, hai ascoltato, sì, di più.
3: Sì, sì, esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il ritmo della terra dalla voce di Rachele e poi saremo nuovamente qui.

0: Rachele con il ritmo della terra qui all'interno di Troppo Forti. Devi sapere, Rachele, che tutti i miei ospiti devono pagare pegno. Non cercare scuse che hai mal di gola, ma devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok.

0: Bravissima. Oh, brava, brava, brava. Complimenti, grazie innanzitutto.
1: Grazie.
0: Sono tutti gli applausi per te. Ti sei meritata anche il nostro timbro. Anche tu sei nel nostro libro bianco.
2: Troppo forte.
0: Anche tu hai il timbro, il troppo forte, e sei nel nostro libro bianco, dove ci sono tanti artisti sia noti che meno noti della musica italiana. Ascolta,
1: è stato un onore, sì.
0: No, la cosa carina, almeno spero, no? Poi voi amate cantare, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ascolta, dove ti è capitato di il posto più strano dove ti è capitato di cantare?
1: Probabilmente nel paesino dove sono nata, che è tipo a metà tra Modena e Bologna. Un paesetto veramente minuscolo, diciamo, c'è il centro sociale, ecco, per ora è quello.
0: Vabbè, però è una cosa un po' particolare, giusto?
1: Sì, sì, più che altro che sì, tutto in italiano, perché se in inglese non capisco. Mi guardo un po' strano. Mi guardo un po' strano.
0: Dico che

0: Andiamo a cercarti sul web.
1: Allora, sono su Spotify, su Amazon Music, tutte le piattaforme, Spotify, musicali, ecco, YouTube e Instagram.
0: Come Rachele, giusto?
1: Esatto.
0: Come Rachele, semplicemente ti troviamo. Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie. Buona
0: niente,
1: giornata.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie a tutti.
2: Troppo forti.
3: Mercoledì 2 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con 2 minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate, in Puglia anche se un po' di variabilità e di instabilità sono da mettere in conto. Nel pomeriggio infatti qualche breve acquazzone potrebbe verificarsi nell'area delle Murge, sul Gargano, ma fenomeni assolutamente isolati. In un contesto che, ripeto, resta estivo fino al 10-12 del mese, non sono attese grandi perturbazioni e potremmo andare avanti anche ulteriormente. Per quanto riguarda le temperature, e valori sopra la norma, non sono i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 35-36 nelle zone interne li tocchiamo e come. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Allora, 4,50 euro al chilo per adesso.
0: Come?
1: Le cipolle di Tropea.
0: Allora? Dai, va, che un bel...

un po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea. Dopo, quando venite a fare la spesa, prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le conosciamo, e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, il nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

pagherai. Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi e sogni sereni. Quando morì, dissero che dormì per 3 giorni di fila. Oggi è invocato da studenti in sessione, genitori di neonati e baristi dell'alba.

0: tried to run my book like everyone else is doing.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
1: Non ho capito.
2: No, dicevo 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
1: Ma con chi sto parlando?
2: Stavamo parlando del Monaco.
1: Ma io non ti conosco.
2: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
1: Ah, per dormire?
2: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
1: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
2: No, se lei eventualmente, la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
1: No, io dormo... quelle 5-6 ore, io sto bene così.
2: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene, signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, prego.

0: Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca, adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e l'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi, no, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Sì, sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone sta...
0: Capito.
1: Sì, In the City, questa canzone...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di Via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di Via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io Via Cava, no... Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: In Via Cava io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui Via Bassanti.
1: Via Bassanti, ecco, rispetto a Via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, capito. Non glielo so dire io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No, io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su Via Cava.
0: Questi sottopassi poi quando ci sono i maltempi li chiudono, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su Via Cava non ci può dare alcun tipo di diciamo,
0: No, perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano, okay, rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito. Va bene. La ringrazio molto. Buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 7592. Cena bianca sotto le stelle 2026.

0: un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anne.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Idea.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi mercoledì con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il progetto Sciamantrica, abbiamo Gianni Venturi che è già collegato con noi. Gianni, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ricordiamo anche ovviamente, io ho presentato Gianni Venturi, che sei tu, però sei in featuring anche con Felice Del Gaudio, con questo progetto appunto Sciamantrica. Ecco, raccontaci un pochino di questo progetto, come nasce?
1: Nasce dall'incontro tra me e Felice Del Gaudio, che è un contrabbassista, uno dei migliori in Italia, che da tanto tempo che volevamo fare un disco insieme, considerando le mie poesie, perché io sono essenzialmente un poeta, e ci siamo incontrati e ci è nata questa idea di unire un po' l'idea sciamanica con il mantra, quindi una cosa che ha una valenza anche mistica e non solo musicale.
0: Beh, insomma, si parla di mantra, spesso viene associato ai vari mantra induisti nelle pratiche magari di meditazione, cioè, quindi anche questa combinazione è molto interessante. Sciamantrica viene definito un manifesto poetico svincolato dalle leggi di mercato. In un mondo musicale spesso dominato dai numeri e dai trend, quanto coraggio serve oggi per scommettere su un progetto che mette al centro esclusivamente la libertà creativa?
1: Guarda, mi rifaccio un libro scritto dal produttore di Red Hot Chili Pepper, che alla domanda cosa deve fare un ragazzo per far bella musica, lui gli risponde deve trovarsi un lavoro. Nel senso che per rimanere svincolati e fare le cose che piacciono oggi nel mercato che non esiste praticamente oggi, bisogna avere altre fonti di sussistenza.
0: Esatto.
1: Perché se scegli di fare musica, chiamiamola alternativa, ma per me non è alternativa, è semplicemente musica, sai già che avrai poco riscontro, però la fai perché ami farla e perché ci credi. Il mercato è quello che è, lo sappiamo tutti,
0: certo.
1: Non lavorano neanche grandi, quindi figuriamoci piccoli.
0: Sono pochi gli artisti che riescono a stare a galla con la loro musica. Io in Italia cito sempre Caparezza, che fa un disco ogni 5-6 anni, però svincolato totalmente dalle major.
1: Allora, il numero uno.
0: Esatto, perché comunque insomma ci mangia, credo dignitosamente, però non ha fatto patti con multinazionali.
1: No.
0: Ascolta, tornando alla collaborazione con l'altro tuo collaboratore, da una parte
1: Felice Del Gaudio,
0: da una parte abbiamo la tua poesia, no? Origini Gitane di Gianni Venturi, dall'altra la musica mistica di Felice Del Gaudio. Com'è avvenuto questo incontro e qual è stato soprattutto il collante che ha permesso a questi due linguaggi così diversi di fondersi in un'unica voce?
1: Beh, con Felice ci conosciamo da tantissimi anni. Felice era tra l'altro il maestro di basso di mio fratello tantissimi anni fa. Io non sto a dirlo tutto, io ho fatto 21 dischi con vari progetti, quindi Felice non stiamo a dirlo adesso perché diventerebbe lungo, ma uno se mi cerca online Gianni Venturi trova. Felice è un musicista che io ho sempre apprezzato e soprattutto un jazzista, ma ha suonato con i più grandi. E col jazz, il vero jazz comunque, è molto facile legarlo alla poesia perché c'è una parte di improvvisazione, di composizione istantanea, quindi quando si ha sensibilità musicale le arti si incontrano, e grandi poeti hanno incontrato grandi musicisti e poi comunque la musica è cantata, è poesia anche.
0: Certo.
1: Bob Dylan è un poeta, voglio dire, cioè, quindi la fusione, la sua è musica poetica e la mia è poesia musicale. Io poi sono un ricercatore vocale, quindi le due cose si uniscono bene.
0: Allora Gianni, ti voglio fare quest'ultima domanda appunto. Voi stessi dite che il confine tra poesia in musica e musica poetica è estremamente labile. Durante le vostre performance, come riuscite a mantenere questo equilibrio magico senza che un elemento sovrasti mai l'altro?
1: Ci vuole una grande sensibilità, voglio dire, questo è molto sensibile Felice, perché quando tu hai a che fare con la poesia hai sempre paura di o di sporcarlo, di rovinarlo o di sopraffarla. Felice ha una sensibilità musicale enorme, dove comincia lui finisco io, dove comincio io finisce lui, cioè quindi è un intercalare, no? Quasi sempre dal jazz vengono grandi sensibilità e Felice riesce ad amalgamare tutto. tutto, è più merito suo che mio, ecco.
0: Allora Gianni, a questo punto dacci dei contatti per approfondire la conoscenza di questo progetto Sciamantrica sul web e soprattutto anche per cercarvi.
1: Beh, siamo in tutti, nonostante che è un progetto particolare, su Spotify, su YouTube Music, su Bandcamp, il Bandcamp lo gestiamo noi, e in più uscirà il disco fisico e il disco in vinile, quindi online ci trovano dappertutto. Nella mia pagina Gianni Venturi Artista in Facebook do sempre notizie su Sciamantrica.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mandiamo anche a Felice Del Gaudio un caloroso saluto che oggi non è potuto restare con noi qui all'interno di Supermarket Show, e detto questo vi facciamo un caloroso in bocca al lupo, anche se già consolidata, per la vostra carriera artistica. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
1: Grazie a tutti voi, grazie. Voglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo signora, sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi. Cos'è? Chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Ah, non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ha? Mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: Qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè, chi
0: lo so.
1: È un errore, quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire. Guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non, quale cognata è?
1: Non lo so, ho capito mia cognata o ho capito male io al telefono?
0: No, io di cognate ne ho due, però non so come si, quale delle due è.
1: Okay, quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, e come che è vivo? Non senti che confusione che fa, ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio, io signora non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non, io ho soltanto
0: non
1: la bolla di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì, lo leghiamo lì fuori e varangiate.
0: Ma perché... No, non si può fare una roba così, siamo in pieno centro.
1: Non è campagna?
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserva noi.
1: Viserva vicino al mare, ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non se ne...

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi se volete fare un giro tra i nostri scaffali troverete un asino, ci sta dentro il carrello della spesa, e magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: durata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Amici di Radio Idea, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Mercoledì ancora all'insegna dell'estate, in Puglia anche se un po' di variabilità e di instabilità sono da mettere in conto. Nel pomeriggio infatti qualche breve acquazzone potrebbe verificarsi nell'area delle Murge, sul Gargano, ma fenomeni assolutamente isolati. In un contesto che, ripeto, resta estivo fino al 10-12 del mese, non sono attese grandi perturbazioni e potremmo andare avanti anche ulteriormente. Per quanto riguarda le temperature, valori sopra la norma, non sono i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 35-36 nelle zone interne li tocchiamo e come. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea. Morì.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Mercoledì 2 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15.
1: Ora esatta.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.
4: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 2 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Zeno di Verona, vescovo e martire del IV secolo, patrono dei pescatori d'acqua dolce della città scaligera. Tanti auguri a tutti coloro che portano questo il nome. Il nostro viaggio nel tempo ci porta fino al 31 avanti Cristo. Nelle acque greche si combatte la celebre battaglia di Azio. La flotta di Ottaviano sconfigge quelle di Marco Antonio e Cleopatra, segnando la fine della Repubblica e la nascita dell'Impero Romano. Nel 1666 un grandissimo incendio divampa nel cuore di Londra. Il grande incendio distruggerà per tre giorni oltre l'80% della città medievale, portando poi la sua completa ricostruzione. Nel 1945, a bordo della corazzata americana Missouri, il Giappone firma la resa incondizionata. Si chiude ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1973 muore a Oxford il grande scrittore britannico Tolkien, autore del Signore degli Anelli e padre della letteratura fantasy moderna. Auguri a oggi all'attore americano Keanu Reeves, indimenticabile protagonista di Matrix e John Wick, il grande attore comico italiano Pippo Franco e l'ex calciatore allenatore Marco Amelia, campione del mondo con l'Italia nel 2006. È tutto, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anne.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, anche sulla Puglia. Nelle prossime ore il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente alle aree interne soggette alla formazione di isolati piovaschi, ma dureranno poco. Soffia un po' di vento sul litorale, il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire anche domani. La giornata di giovedì 3 settembre sarà con ancora pressione atmosferica alta, le condizioni saranno di generale stabilità sulla regione, splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime ancora una volta elevate, oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi nelle diverse località. Da segnalare un rinforzo della ventilazione da nord sulla fascia adriatica e ionica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: Gino.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: benvenuto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, anche sulla Puglia. Nelle prossime ore il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente alle aree interne soggette alla formazione di isolati piovaschi, ma dureranno poco. Soffia un po' di vento sul litorale, il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire anche domani. La giornata di giovedì 3 settembre sarà con ancora pressione atmosferica alta, le condizioni saranno di generale stabilità sulla regione, splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime ancora una volta elevate, oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi nelle diverse località. Da segnalare un rinforzo della ventilazione da nord sulla fascia adriatica e ionica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea. Offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione white.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo.
3: È il 29 agosto, sono le ore 20 esatte. In Italia sono le 17, dove mi trovo io in Asia centrale da quando mi sono ritirato a vita privata. A vita privata non perché voglia abbandonare l'Italia o voglia abbandonare tutto il lavoro che ho fatto e non voglia più supportare l'avvocato. È il contrario, sono in continuo contatto con l'avvocato Frida Chialastri, ci sentiamo quasi quotidianamente e ho voluto fare questo breve video, questo breve comunicato dopo 2 mesi di assenza per manifestare il mio compiacimento, il mio orgoglio e la mia soddisfazione per quanto riguarda il DDL Cieli Blu per il raggiungimento del quorum. Quindi possiamo aprire la migliore bottiglia di spumante che abbiamo in casa perché è stato raggiunto un traguardo molto importante che è arrivato dopo, ovviamente bisogna ricordarlo, la petizione di 14.000 firme depositata a giugno del 2024 che giace in Parlamento presso la Commissione Salute Ambiente, Commissione del Senato, che giace, sta sollevando la polvere sui faldoni delle firme. Secondo l'articolo 50 della Costituzione, questa petizione è stata eseguita correttamente dal Comitato Nazionale Moratoria Nazionale Geoingegneria con il supporto dell'avvocato Alina Ginex Alfonsa da Torino. Vanno ricordate queste onorevoli persone, come va ricordato anche il compianto sindaco di Francavilla Marittima quando a giugno ha depositato una denuncia penale nei confronti della geoingegneria giugno 2025. Quest'anno 2026 agosto abbiamo il quorum online, quindi acquisito di certo, riguardo il DDL Cieli Blu, che è un traguardo importantissimo grazie alla mobilitazione di tantissime persone. Non si conoscono ancora i risultati delle firme presentate presso i comuni o presso i banchetti, questo lo sapremo nel corso del mese di novembre, ma vi voglio dire che la raccolta delle firme non finisce qui, continua fino al 6 novembre online e fino al 16 ottobre presso i comuni e presso i banchetti. In politica vige la legge della fisica: più pesi e più sei considerato, quindi più siamo più saremo considerati, perché se non vedono un numero cospicuo di persone, quei delinquenti che avallano la geoingegneria, che fanno finta di nulla, che la supportano e la sostengono grazie all'Unione Europea attraverso i finanziamenti europei, voglio ricordare, si parla di miliardi di euro, di 80 miliardi di euro nel fondo Horizon Europe con i progetti Geni e Eutrace, voglio ricordarli, secondo quanto riferito al Parlamento tedesco, quindi parliamo di certezze, di fondi, di questioni molto delicate e importanti che gravano sulla nostra testa e sulle future generazioni. Quindi ci ho tenuto a fare questo video come compiacimento nei confronti dell'avvocato Frida Chialastri e di Telecolor per il supporto mediatico molto importante. E quindi, che dire, grazie a tutti voi, a tutti coloro che stanno supportando, continuiamo a firmare perché abbiamo tempo 2 mesi per essere veramente maestosi. Grazie, un caro saluto dall'Asia centrale.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: come on, classic.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Freddo con due minuti di niente. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Anni.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, anche sulla Puglia. Nelle prossime ore il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente alle aree interne soggette alla formazione di isolati piovaschi, ma dureranno poco. Soffia un po' di vento sul litorale, il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire anche domani. La giornata di giovedì 3 settembre sarà con ancora pressione atmosferica alta, le condizioni saranno di generale stabilità sulla regione, splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime ancora una volta elevate, oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi nelle diverse località. Da segnalare un rinforzo della ventilazione da nord sulla fascia adriatica e ionica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: con Due Minuti di Niente.
1: Disco novità.
2: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Idea.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ancora anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale, anche sulla Puglia. Nelle prossime ore il tempo si mantiene per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per locali disturbi limitatamente alle aree interne soggette alla formazione di isolati piovaschi, ma dureranno poco. Soffia un po' di vento sul litorale, il tutto con clima ancora caldo, continuerà a farsi sentire anche domani. La giornata di giovedì 3 settembre sarà con ancora pressione atmosferica alta, le condizioni saranno di generale stabilità sulla regione, splenderà il sole, i cieli saranno tersi, con temperature massime ancora una volta elevate, oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi nelle diverse località. Da segnalare un rinforzo della ventilazione da nord sulla fascia adriatica e ionica. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da questo

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 3 settembre. Ariete, la giornata parte con qualche incertezza, ma con il passare delle ore ritroverete entusiasmo e voglia di fare. La luna vi spinge a muovervi e a parlare. Toro, avete bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, soprattutto per quanto riguarda il denaro e le questioni pratiche. In amore cercate un po' di leggerezza. Gemelli, la luna entra nel vostro segno e porta una ventata di novità. Potreste cambiare idea su una persona o su una situazione. Sul lavoro una proposta improvvisa merita attenzione. Cancro, Marte continua a darvi energia, ma dovete imparare a distribuirla meglio. Avete molte cose in testa e rischiate di perdere l'orientamento. Sul lavoro è importante non reagire alle provocazioni. Leone, non aspettate che siano gli altri a riconoscere automaticamente i vostri meriti. Dovete mettervi in gioco. Per il singolo può esserci un incontro durante un'uscita. Vergine, avete bisogno di lasciare spazio all'imprevisto senza cercare di controllare ogni dettaglio. Una notizia legata al lavoro può farvi cambiare strategia. Bilancia, per il singolo un invito potrebbe arrivare all'improvviso e sarebbe un peccato rifiutarlo per pigrizia. Sul lavoro cercate di non farvi coinvolgere nelle discussioni degli altri. Scorpione, la luna porta movimento e vi obbliga a confrontarvi con situazioni che non potete più tenere sotto controllo. Sul lavoro una questione economica merita particolare attenzione. Sagittario, sul lavoro avete buone prospettive, ma dovete essere più diplomatici con chi collabora con voi. In amore una persona potrebbe chiedervi maggiore chiarezza. Capricorno, avete bisogno di recuperare un po' di leggerezza dopo aver vissuto delle giornate piuttosto impegnative. In amore il dialogo torna ad essere protagonista nella coppia. Acquario, in amore siete più disponibili a lasciarvi sorprendere, una conoscenza recente potrebbe diventare molto più interessante. Sul lavoro un'idea originale può attirare l'attenzione di qualcuno che conta. Pesci, giornata abbastanza movimentata soprattutto per quanto riguarda la famiglia e le questioni personali. Marte può rendervi suscettibile e rischiate di reagire male a una critica. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.